0: Mix Radio.
1: Wow, ho bisogno di uno stasso, la che vuole, completo, candela. E io, Gansa.
2: Mami, ho bisogno.